ziva o kuti tichavo tiri pa radio ndiani. Unosimudza marombe kubva muguruva.

mi va diamo al comando scala per sala va piano. Ma dai non ti sei qua ito. Next week da ciao ma piano con mani. I fesafu. The next week io in Ouya. Tu idea non si venga venga. Tu fenganisa. Tu sanganisa. Sanganisa.